0: Oh, yes, that is good. It is a real cream, an absolute cream.
1: Ho iniziato a sentire i suoi passi avvicinarsi sempre di più. È stato allora

mentre giri la sigaretta, il vento non si agita, i tuoi capelli in disordine sotto la bacia.

0: serate esplodono nella testa e i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie, le tue